ala ti o lese itan la fi pa ero ti o di ise arokan ojo ale eye eyin odo wa egbera ni le mu sese o.